0: concede al Signore di starci a
1: tempo.
0: Concede al Signore di starci a tempo.